Ero figlia mia per potermi corbellar. Alto, alto, alto, alto, perché manca l'acqua il foglio? Vuoi sapere cotesto imbroglio? Perché manca l'acqua il foglio?

Signorina Altbord, vuole parlare fuori. Signorina Altbord, vuole parlare fuori. La consente vittoria smora sopra. Signorina Altbord, vuole parlare fuori. Signorina Altbord, vuole parlare fuori. La consente vittoria smora sopra. Ma non serve, non rispondi, ma di buoni gada buoni, faccio buoni, faccio buoni, faccio buoni gada morta. Cospetto un becchiera pote, cospetto un becchiera pote, nemellari, nemellari, nemellari, dove va? Erosina innocentina, sconsolata, disperata. E non serve, non rispondi, faccio buoni gada morta. Cospetto un becchiera pote, nemellari, dove va? Erosina innocentina, erosina innocentina, sconsolata, libera, sconsolata, libera, incitamare, serrati, incitamare, serrati, incitamare, serrati, dico tu, sera, bla, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, Signorina Altbord, ancora parlando fuori. Signorina Altbord, ancora parlando fuori. La consente di vittoria, smora saprà. Signorina Altbord, ancora parlando fuori. Signorina Altbord, ancora parlando fuori. La consente di vittoria, smora saprà. E non serve, non rispondi, faccio pure cada mori, faccio pure, faccio pure, faccio pure cada mori. Cospetto un becchiera pote, cospetto un becchiera pote. Nemellari, nemellari, nemellari, nemellari. Cospetto un becchiera pote, nemellari, nemellari. Erosina innocentina, sconsolata, disperata. E non serve, non mi sbuffi, faccio buoni gada morta. Cospetto che la porta ta, neve la ricca morta. E non tiro, non ti tiro, non ti tiro, non ti tiro, scotolare di blanda, scotolare di blanda. In su cavoli serrati, in su cavoli serrati, in su cavoli serrati.

canzone del motorino, è l'odore del mercato, il sudore del contadino, belli bambini, l'amore ha fatto. È l'alio, è l'olio, la consistenza del brasato, il spirito divino e il sapore del gelato. Mio, come faccio a tornare a casa lassù? Come posso aver assaggiato tutte quelle cose laggiù? E tutte quelle belle cose che mi hai fatto vedere tu? Ah, in Italia non vado più. E guarda che allegria, allegria su tutte le facce, allegria in tutte le casse, allegria su tutte le piazze. Quando ridano sono belle il giorno intero, sono belle, guarda di notte come son belle quando ballano da randelle. Addio mio, come faccio a tornare a casa lassù? Mai potrei dimenticare quella seconda gioventù e tutte quelle belle cose che m'hai detto tu. In Italia non vengo